Télé Paez, à Televizio Bijina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste e meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Télé Paez, vivace gampa Agursiga. Di Rigalu nanta attente, canale 30, 24 ore nanta 24, in logo in corsiga, nanta tutte e box internet, madinu in streaming, e nanta Molotov TV. Télé Paez, a corsiga, pe boi duti.

bisogno, fasciato de danidò, sono stato testimonio di adoscimidò, alpano, sono stato re di sto mondo di magia, e poi, si giunta a me, a portarmi a Bazia.

appeso a mosciapalle, adiudesu e moale. L'ultimo sguardo a lugercondu, paramintà mi stesponde. Un sbattulime da dispiro, e so per tutto vero.

0: principi in un mondo professionale, avere una formazione di qualità con una paga e di più autonomia, c'è poi un diploma e poi un lavoro, l'alternanza all'università, una via verso l'impiego, DUT, licenze, master, più di 33 specialità, ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione, fate la scelta di Ariesciuda, l'alternanza all'università, con sostegno di collettività territoriale, l'insegnamento stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese, a televisio bigina e gursi, di agursi gazana. Emissioni in diretto, informazioni locali e regionali in continu, sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizioni speciali. Telepaese, vivace gampa a Gursiga. Di rigal un anta attente, canale 30, 24 ore in anta 24, in logo in Corsica, nanta tutte e box internet, madinu in streaming e nanta Molotov TV. Telepaese, a Corsica, pe boi duti.

Telepaez, a Televizio Bijina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continu, sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Telepaez, Bivage Gampa Agursiga, di Rigalu Nanta Tente, canale 30, 24 ore Nanta 24, in logo in Corsiga. Nanta tutte le box internet, Madinu in streaming e Nanta Molotov TV. Telepaese, Agursiga, Peboidutti.